bruciata l'ice da un risale. Avevo whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Sembrava pelle andata, l'ha baciato, l'ho baciata.